strażni. I de matì sembrar la terra e recoglir to cel geus frit che la cicheta.